0: è solo un tema. È grande,
1: che tema, porro Dio. Che tema, che ricordo.